0: lo stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, però le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?

lanciato sul nome Giada, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata. L'ho guardata, ma guardando, l'ho bloccata, caricata su di sì, non su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, e si dice così, no?